pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Una settimana, un giorno, solamente un'ora, a volte vale una vita intera. Il tempo passa in fretta.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Il grande Renato Zero a Dimensione Sono Soft, tra poco le ultimissime notizie per rimanere informati. Ci sono i miei saluti da Giampiero Di Sora, è veramente tutto, ci ritroviamo domani tra le 9 e le 13, domani venerdì 7 di agosto con la musica e le emozioni che ti regala Dimensione Sono Soft. Tra poco la voce anche di Fabiana Sera, che ti accompagnerà fino alle 17. Buona estate, ciao!
1: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho, in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Il più colto dei cantautori italiani, lo aveva definito Umberto Eco, è morto Francesco Guccini, si è spento nella sua pavana sull'Appennino pistoiese, circondato dall'affetto dei suoi cari. Aveva 86 anni, l'esequie in forma strettamente privata, una cerimonia commemorativa verrà organizzata a settembre. A Bologna, proclamato il lutto cittadino. A Milano si è avvalso della facoltà di non rispondere al PM l'ex poliziotto Carmelo Cinturrino nel corso dell'interrogatorio di questa mattina. Ha ottenuto dal GIP la fissazione per contestare la premeditazione dell'omicidio di Abderrahim Mansouri avvenuto nel gennaio scorso a Rogoredo e procedere nella richiesta del processo con rito immediato. A Brescia, rapina aggravata in concorso, arrestati e arrovato 4 minori, hanno aggredito un 28enne per impossessarsi del suo marsupio e del casco, la vittima in ospedale, 5 giorni di prognosi. Como, con il braccialetto elettronico vicino casa dell'ex moglie, è stato arrestato. Tennis, controlli a Milano dal fisiatra, tutto ok per il ginocchio di Jannik Sinner, allenamenti a Monte Carlo, domenica vola Cincinnati, poi US Open. Ostacolate le corse gratis, dall'antitrust multa milionaria a monopattini e bike sharing. L'informazione torna tra un'ora.
5: Eccolo qui, la prima parte del pomeriggio di Dimensione Sono Soft. Io ringrazio e saluto sempre il mio amico Giampiero Di Sora che ti ha fatto compagnia fino ad ora. La voce è quella di Fabiana Sera. Ti auguro ogni bene in questo 6 agosto. Saremo insieme per le prossime 4 ore ricche di contenuti dedicate al tuo benessere e al tuo relax. Ti anticipo già che oggi ce la prendiamo un po' psicologica. La prima Good Life si basa sul potere di questo respiro profondo. Ma che cosa sarà mai? Qualcosa che già abbiamo in noi stessi, conosciamo poco e sottovalutiamo quindi tantissimo. Non vedo l'ora di parlartene, io l'ho trovato molto interessante. La seconda, mamma mia, la seconda. Oggi è giovedì con la D, e quindi parleremo di un modo di dire, di una parola, lo sai, presa anche dalle lingue.

0: straniere, dai modi di essere, di dire stranieri, ma oggi è bellissima e davvero devo raccontarti anche una storia molto molto affascinante al riguardo. Non vedo l'ora, ma come non vedo l'ora di iniziare a sentire insieme a te la musica di Dimensione Sound Soft, primo discone di questo pomeriggio, gli Aerosmith con I Don't Want to Miss a Thing. Buon pomeriggio.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Ti amo è una parola troppo grande per me, ma troppo piccola per quello che provo per te.
3: I could stay awake just to hear.

0: Bad Liar, Imagine Dragons, ma lo sai che il respiro ci crea benessere, non un respiro qualunque, ma un respiro particolare di cui ti parlo tra pochissimo nella prima Good Life di oggi pomeriggio.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAN 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
6: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: Ad agosto, tutto a posto.
8: Rima da spiaggia.
7: No, poesia fai da te. Senti qui. Brico OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
8: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brico OK ci sentiamo in vacanza.
7: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro brico.
9: Brico OK, più vicino a te.
7: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su bricook.it.
10: L'estate al suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al Serio, Bergamo.
11: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
12: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
11: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
12: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
11: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti.

0: oggetti e monete. Oro d'Oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Allora, se vuoi andare veloce, cammina da solo, ma se vuoi andare lontano, cammina insieme. Ma facciamo un passo indietro, dai, c'è una parola che arriva dall'Africa, perché ti avevo detto che oggi ti avrei portato molto molto lontano, che non ha traduzione esatta in nessuna parola in lingua europea. Si pronuncia Ubuntu, viene dalla famiglia linguistica Bantu, parlata da oltre, pensa, 400 milioni di persone tra Africa centrale, orientale e meridionale, e significa qualcosa che le nostre culture faticano persino a concettualizzare. Io sono perché noi siamo, una filosofia di vita concreta incarnata in questo proverbio. Si racconta che un antropologo, lavorando in un villaggio dell'Africa orientale, abbia proposto a dei bambini un gioco, una cesta di frutta sotto un albero e la promessa che chi arrivasse primo avrebbe vinto tutto. Al via i bambini si prendono per mano e corrono tutti quanti insieme. Arrivano tutti nello stesso momento e dividono la frutta. All'antropologo stupito, uno di loro spiega semplicemente: ma come può essere felice un bambino solo se gli altri sono tutti quanti tristi? Io ho i brividi. La ricerca scientifica sul benessere ha impiegato decenni a dimostrare quello che Ubuntu sa da sempre, ovvero la qualità delle relazioni è il fattore numero uno della salute e della longevità. Nelson Mandela cita Ubuntu nei suoi discorsi. Desmond Tutu ha dedicato interi libri a Ubuntu, ma la sua forma più pura non sta nei libri, sta nei gesti quotidiani, nel telefonare senza motivo, nel donare, nel camminare accanto a qualcuno che va più lento, nell'aiutare l'altro, nel dividere la frutta sotto un albero. Oggi cammina insieme a qualcuno, arriverai più lontano insieme. Ubuntu. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.

0: spettacolo, capolavoro assoluto. Ci sono i Beatles con la loro Yesterday a concludere un'altra ora insieme qui su Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. Ristorantelespecialità.it.
4: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Finto allarme bomba in alcuni centri commerciali milanesi, tra cui Scalo Milano, Bonola e Fiordaliso. Sentiti un 14enne e la madre. Il numero di telefono del ragazzino, che si trova nelle Marche, era scritto infatti nel testo del messaggio di minacce. La mail è partita da un dominio web russo, potrebbe essere stata una ripicca. Si dà fuoco in auto a Cinisello mentre è in videochiamata con l'ex fidanzata. Gravissimo un 35enne ricoverato in prognosi riservata al Niguard, con ustioni sul 70% del corpo. Sul monte Moregallo il fuoco riprende, forti raffiche di vento hanno riacceso i fronti dell'incendio, il fumo sospinto verso il lago è tornato a farsi sentire anche a chilometri di distanza. Aperti i concorsi internazionali per architetti per disegnare 2 nuove parti di Milano a prezzi accessibili, Zama Salomone, Porto di Mare, si tratta di 2 grandi aree del piano casa cittadino. Lutto nel mondo della musica, non solo, per la scomparsa a 86 anni di Francesco Guccini. Le esequie si terranno in forma strettamente privata, mentre una cerimonia commemorativa verrà organizzata a settembre. Ed è tutto, le news. Torno tra un'ora.
0: Ultima ora insieme per quel che mi riguarda in questo bellissimo giovedì 6 agosto. Ogni bene per te, perché non te l'avevo detto ancora, credo. Sono Fabiana Sera, grazie perché hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere, ma anche degli eventi che creano benessere dedicati al nostro territorio. Ti parlo della zona di Brescia, località Anegua. Ti sto parlando di un bellissimo evento che si svolgerà domani, l'aperitivino in vigna a Losine, provincia di Brescia, Anegua, dalle ore 18:30. Un aperitivo tra vigneti della Concarena in uno scenario unico, suggestivo da morire, un'atmosfera con un profumo della terra camuna e il fascino discreto dei filari che faranno da cornice domani a uno degli appuntamenti enogastronomici più amati della Val Camonica. Torna Aperitivino in vigna come ogni anno, giunto alla 15ª edizione, pronto ad accogliere appassionati del buon bere, ad amanti della natura nella splendida cornice di località Anegua a Losine. Informati anche sul web, vai, divertiti e facci sapere se ti è piaciuto. Altorcall.it è il sito per tutte le info. Continuiamo, dai, che c'è la musica di Dimensione Suono Soft, primo discone davvero di quest'ora, poi dici che non c'ha ragione Mister Paolo Conte, che arriva con Via con me. Buon pomeriggio.
5: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
7: Non ci si innamora mai di chi è perfetto per noi, ma di chi, in un determinato momento della vita, ci dà le emozioni di cui avevamo bisogno.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

0: Tiziano Ferro con Incanto, sì, tutti al mare a mostrarli chiappe chiare, ma tu lo sai che cos'è la staycation? Sì, per noi che restiamo in città funziona così, te lo spiego tra poco.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: A volte non è chi guida a scegliere l'auto.
5: È l'auto che sceglie. Cupra Formentor Tribe Edition Hybrid. Tua da 245 euro al mese. TAM 6,45. TAEG 7,45. Anticipo 8.500 euro. 35 rate, 30.000 km. Valore futuro garantito o rata finale 26.340 euro. Offerta valida fino al 31 agosto.
6: Da Lombarda Motori. Milano via Rizzotto e Monza viale Sicilia 48.
7: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
8: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
7: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
8: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
7: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
8: Info 338 22 98 731 e comprooro.it.
9: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
10: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
11: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
10: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
11: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
10: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
11: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

È bellissima questa versione acustica, una canzone storica degli R.E.M., Losing My Religion. E a proposito di canzoni storiche, c'è un artista italiano che sta portando in giro per l'Italia, continua con il suo tour, sta portando tutti i suoi più grandi successi, e ne ha veramente tantissimi, il suo Die Live Summer 2026. Sto parlando di Antonello Venditti, che ascoltiamo con uno dei suoi classici del 1978, da sotto il segno dei pesci, Sara.

0: Bob Dylan con Blowing in the Wind, e approfitto per ricordarti l'appuntamento live. Eh sì, perché Bob Dylan sarà all'Unipol Dome lunedì 2 novembre. Lo abbiamo ascoltato sulla tua radio del benessere ed era proprio l'ultima canzone del nostro giovedì insieme. E quindi ora siamo al momento dei saluti. Sono Roberto, grazie per l'ascolto. Tra pochissimo ci sarà l'ultimo momento dedicato all'informazione, a seguire le nostre canzoni d'amore per tenerti compagnia al meglio in questa meravigliosa serata. Si tornerà in diretta domani mattina alle 6 con Laura Buono che ti aspetta per la sveglia. Io ti do appuntamento sì a domani, ma nel pomeriggio. Ci ritroveremo alle 17. Ciao!
1: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buonasera da Francesco Di Bruno. 5 agenti della polizia locale di Milano Infedeli sono stati arrestati. Avrebbero sottratto 1.400 euro a un loro arrestato per droga il 16 luglio e avrebbero falsificato i verbali. Si indaga però anche su altri casi. La mail di rivendicazione del falso allarme bomba nei centri commerciali milanesi di questa mattina è partita dal cellulare di un 14enne ucraino residente nelle Marche. L'ipotesi è quella della ripicca o di uno scherzo di cattivo gusto. Nuovi problemi per l'ospedale San Raffaele di Milano. È stato imposto infatti lo stop di almeno 15 giorni all'attività del laboratorio di procreazione medicalmente assistita dopo che le ispezioni di ATS e Ministero hanno rilevato alcune criticità. La procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Cramontana, in cui sono morti 6 ragazzi italiani e 14 sono rimasti feriti. Lo sport: con gli europei di nuoto è arrivato il 5° oro per Chiara Pellacani in questa edizione degli europei. L'ha vinto in coppia con Pizzini nei tuffi dal trampolino sincro 3 metri. Ed è tutto, le news tornano domani.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Ci innamoriamo di chi ci guarda dentro e non si spaventa.

0: suono soft.
1: Ad agosto, tutto a posto.
2: Rima da spiaggia.
1: No, poesia fai da te. Senti qui. Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
2: E noi, che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
1: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brick.
3: Brick OK, più vicino a te.
1: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
4: Hai acquistato un Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Attenzione, un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi di Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
5: Il ristorante Le Specialità, da oltre 10 anni, produce con grande successo la cucina per celiaci e intolleranti al lattosio, con prodotti di primissima qualità. Ristorante Le Specialità, via Pietro Calvi 29, Milano. Info 02 73 88 235. ristorantelespecialità.it.
6: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
7: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.